Etenia Justino Baka Maradum Sambeke Nichipo Campatoquela. And then Mr. Vava Meteco, Nulumumumumumumumumum Panta, Wopachira Unukuna, Unulelo, Nailin Teco Sumana, Moko, Kumina Kenta, Mary Honeta, Numako, Fupilum Yakashirini, Na Sita, Duartilias, Pario Microfoni, Nianiseto Frederico, Hua Centrale Tecnica, Machina, Noradum Sambiki, Nera Santi, Puerovino Salama Meteco, Internet of Radum Sambike, Nasco and Huluca, Yeswahili.